Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

E se prima eravamo in 10 a ballare dalli galli, ah. E se prima eravamo in 10 a ballare dalli galli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo, a ballare l'alligalli, solo, alli, solo galli.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi capite?

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

e avrò cura di te. Io sì, avrò cura di te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Okay, this is it. Inmates of CPSC, attend!

0: Sì,
1: quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

the passion of the groove. Generation

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Zweite Gag, 7, 8, Buben 8. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Gag, 7, 8.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
2: I really mean that much to you?
1: Girl, you know it's true.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

mi provi.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni, sei così irrisolto.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Madonna mia, hanno chiuso tre strade, come devo fare? È tutto di dietro, devo attraversare l'altra strada, come devo fare? Senti, polendone vigile!
1: Ma dove messo a posto? Un altro marocchino con la patente.
0: Ma quale marocchino?
1: La mia vecchia la macchina!
0: Come vecchia? No, non la vedo!
1: Che la macchina la mia non va mica bene!
0: Ma questa non si capisce, devo andare dall'altra parte!
1: Via, via, via, via, via! Perù!

0: che si scalda così tanto? Ho commesso qualche errore?
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: Ehi,
0: e perché?
1: Anche me sono vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E patente proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto.
2: Oh, madonna mai.
1: Quello.
0: Aspetta, tieni il libretto.
1: Che sistema è me adesso? Sa che, Teru,
0: sono...

0: Signor Vice, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che gare su?
0: Ha ragione lei, perché...
1: chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ecco.
0: Senta, mi fa una cortesia per piacere.
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la paletta?
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassi.
1: Non ho paura.

0: Vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come non nessuno? Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu. E vai. Vai. Amore, vieni. Eccoci.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: cos'è, cos'è, cos'è, cos'è?
1: Uno, due, tre, prova, prova, prova, provolone. Ah, sono online su TikTok, grazie Presario! Cercate, cercate Presario su TikTok, sono live lì, grazie ancora Presario, buonasera! Siamo su Radio Sole e Luna e trasmettiamo dall'Italia, Una buonasera a tutti gli amici di Radio Sole e Luna, gli amici di TikTok, gli amici di Presario.

0: Maurizio Chiesa.
1: Io non sono capace di condividere lo schermo, se lo farei pure io. Diamo la buonasera a Codelpie, poi Azzurra, Presario, Lumi, DJ Grazia, c'è Marika, Crow, Felix, Paola, Ciro il Beccamorto, poi abbiamo Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Maria, Bello, Melody, Shaki, Alize e io. Ciao, grazie Paola, grazie a tutti.

Quindi ore 18, sono circa le 18, mancano un paio di minuti, c'è Micione, stasera ore 19, stranamente ore 19 c'è Sciacchi, ore 20 c'è Nico, 21 c'è Rita, 22 c'è Bello Bello,

nostro amico Presario ci ascolta dall'Ungheria. Sono tanti gli amici che abbiamo in Ungheria. Elle mi ha messo live lì su TikTok. Un saluto a tutti gli amici di Presario su TikTok. Alla console c'è Micione. Dai, dai!

E questa è Africa Bambaataa.

Maria non conosce DJ Grazia. DJ Grazia è la mia nipotina, ancora non ha 10 anni. Abbiamo fatto un paio di dirette insieme. Stasera non può venire. E sarà una grande DJ un domani, farà tutto da sola. Ah, l'hai sentita? Ok.

ti apre il PC, grazie, che poi ti aiuto io, Ah, è arrivato Fabri, buonasera Fabri Colopa, nostro amicone Fabri, Fabri. Passala a me, dammela a me, dammela a me, fai una cosa, grazie. Ti passo il link del PC su Messenger, prova a cliccare lì. Per mettere il nome è la stessa cosa che abbiamo fatto col telefonino, con l'app, cioè devi cliccare sul primo nome in alto a destra e poi mettere DJ Grazia e mettere e niente, salvi due volte, ok? Buonasera Angelica, arriva anche dall'Ungheria mi pare, perché si attos Angelica, buonasera. Grazie Angelica per la buona diretta.

Africa Bambaataa. Arriva un brano, lei italianissima, eh? Successo mondiale, anni 80.

sentila un po', senti un po', Sabrina Boys, versione remix, buonasera Fabri Coloppa. Avevo notato Fabri era entrato prima, io non c'ero momento, e potevi fare un po' di diretta Fabri. Grande Fabri dalla Calabria.

Gelati per tutti, niente a Ciro il becchino, lui è cattivo, eh? Arriva, arriva, perché questo comincia pianissimo, eh? Scialpi con Rock and Rollin'

Chi se la ricorda? Questo brano più di 40 anni, eh? Brano preferito, grazie, di zio Antonio, quando aveva due anni, mi ricordo.

Ricordo gli appuntamenti di stasera: 19 Sciacchi, 20 Nico, 21 Rita, 22 Bello Bello. No, stasera no, perché è presente, vedi, è ore 19 già, devo cedere la diretta a Shaggy perché sta qua. Non la devi ascoltare la Shaggy?

Diamo la buonasera al nostro amicone Franky Alcora, Messico. Franky, ciao. Questa è una cumbia, ti cercherò. E si è spento il sole. Buonasera Franky. Sud America, no, Messico non è Sud America, raga, è Nord America, perché sta giù dopo gli Stati Uniti, giusto?

0: È arrivato anche Claudio. Claudio, buonasera, buonasera Claudio. Costa Masnaga Claudio.
1: Sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non...
0: Sempre a ballare Claudio, come Alice. Ciao, grazie Claudio. Ancora un saluto cordiale a tutti gli amici di Presario che mi ascoltano su TikTok.
1: Amare un'altra non potrò.
0: Noi aspettiamo a pieno regime anche Fabri, con cui noi possiamo fare dirette live tutti insieme. 3, 4, 5, 10.

0: Questa la voglio dedicare a Shaki, a lei piace Emma Marrone, lei è pugliese, ok? Amami! Non la mettiamo mai, adesso Emma diventa mezza scema, perché fa delle esibizioni insomma un po' che fanno schifo, però quando cantava questa canzone era molto brava, la canzone molto bella per Shaki!
1: Il buio sottovoce, si dicono le cose più profonde di me. Mi sento bella come non mai, come questo sole che ci illumina.
0: Dopo arriva una bella canzone, un cartone animato, grazie, scelgo io.

Frankie El Cora fa qualche diretta, qualche live qui in Radio Sole Luna, perché lui è un bravo DJ di Perlita. La radio si chiama Perla, la gioia del mar.

è un grande intenditore di musica romantica, il nostro amico Frankie entrato Cyberman. Buonasera Portugal, e questa è una radio internazionale. Ciao Cyber.

la più bella musica di tutti i tempi da Perlita è anche qui. Oh, tu c'hai tutti i denti però, grazie, eh. Fammi crescere i denti davanti. Fammi crescere i denti davanti. Per te, per Giada.

0: Questo dono ti chiedo scusa, i capricci io non farò più. Sì, sì, non farò più. Sì, sì, non farò più. Non farò più.
1: Cacao, meravigliao. Samba, samba, Dino Frassica. Ah, la dentiera, beato, beato te Fabri.

cacao. Voce del verbo cacao. Cercate Pressario su TikTok, ragazzi, siamo live. Un saluto a tutti gli amici su TikTok di Pressario.

Ciao, non lo so. Arriva un artista che piace tanto sia a me, sia a mia figlia, si chiama Antonio, perché lui me l'ha fatta amare, e piace pure a Grazia, eh.

La buonasera all'altro birillo, Smokey Cake e Cuddle Pie. Live, Max Pezzali con Come Mai, Radio Italia, siamo nel 2018. Un attimo, sistemo i giri perché va troppo lenta. Ci siamo? 3, 2, 1, vai!

saluto il birillino verde Muffy Lips, buonasera da Micione, da tutta Radio Sole e Luna. Grazie, fai lavorare la Sciacchi, poi fai una richiesta, così la facciamo lavorare poco poco. Ecco il grande incubo, devo mettere io o mette... facciamo mettere alla Sciacchi?

Io direi di far lavorare la sciacchia, eh. Allora, per ascoltare il grande incubo di Max Pezzari, facciamo lavorare la sciacchia.

Hey, hey, hey. La mamma Deborah, se la ricorda questa canzone che abbiamo ballato ai tempi nostri, eh? E la mamma tua era una signorinella?

Ah, se la ricorda la mamma, Camila Even. Rimpiange che adesso è sposata, ma è contenta, dai, sì. E loro hanno la villa che Grazia chiama la villa delle uova. Ancora non ho capito perché la chiama la villa delle uova, ok.

Loro sono i Righeira. No, tengo dinero, non è rimasta una lira. Ehi, ti vedo, Andrea. Buonasera, buonasera Andrea. Questi Frankie sono quelli che cantano Vamos alla playa. In questo momento però cantano No tengo dinero.

nella pagina di Presario. Grazie ancora Presario. E un saluto a tutti gli amici di Presario che mi ascoltano su live su TikTok.

Wow! È soltanto Giuseppe Citti che è rimasto, che c'ha un po' di dinero. Io non capisco perché è finita così all'improvviso sta canzone, ma fregato, Girti Team Macarena. Detto bene, Marie, l'unico che è rimasto, ma virtuale però, che c'ha 1000 euro.

Questa è ancora più bella, Lambada. Buonasera, Catwoman. Dopo Cat ti vengo a trovare pure nella sua bella chat di perdita anche il Frankie.

Non fa altro che pensare sempre a mangiare, Andrea. Mangiare e a dormire, a mangiare e a dormire. Lavori un giorno all'anno e ti lamenti. Buonasera, Jezzy! Ma come devo fare io con questo qua? Pensa sempre a mangiare e a dormire, mangiare e a dormire. Poi quando lavora un giorno si lamenta pure, dai! Jesse, buonasera, siamo live su TikTok grazie al nostro amico Presario. Non funziona l'audio? Come non funziona? E c'è quello, torna indietro, metti play, il triangolino. Vabbè, pure che ho parlato, non mi sente.

perché forse abbiamo una richiesta. Non riesco a aprire, presario, io ce l'ho chiuso, tu ce l'hai chiuso? Come si fa? Chiediamo alla Sciacchi. Allora, se presario ha il privato chiuso, io pure il privato chiuso, come facciamo?

Siamo tornati alla lambada, questa è Danzando Lambada Caoba. Ah, ho capito.

non metto la versione mia, se no dice non l'ha sentita mai Grazia, se no dice Grazia, mia nipotina dice nonno, ma che combini nonno? Ma che ti metti a fare anche lo scemo qui in radio?

0: Dançando lambada, caoma.
1: Nonno, nonno, non cantare mai più, vero? Mi fai fare una brutta figura.
0: Hola, presa, dimmi sta boomerang, boomerang, mi ascolta, boomy, boomy.

vediamo se piace a tutti voi. Ma Beccar, loro sono i Boney M. Rimani connesso, pressario, su TikTok, perché dopo arriva la Shaki.

Bisogna che mi passi sto cavolo di PC che poi me la vedo io, me la vedo io. Mamma mia, quanto dura sta canzone? 10 minuti e ancora non comincia.

Ah, si è fatto tardi, si è fatto tardi. Allora, io volevo salutare anche Fabrica Lab, che al momento è andato a cenare. Abbiamo Axel, The Cuddle PE, poi abbiamo Azzurra, Rob Weiler, Pressario, rimani connesso su TikTok, Pressario, Angelica, DJ Grazia, e poi abbiamo Marika, The Crow, Catwoman, Felix, Paola, Becchino, Cyberman, Whiskey, Pirlotto, Samuel, Fenice, Maria, Frankie Alcora, Jesse, Andrea, DJ Bello, Giuseppe CT, Melody, Dina, Shaki, Claudio, Alizé e Micione. Grazie a tutti, un abbraccione, ci sentiamo, non lo so, penso domani, intanto ancora grazie e diamo la buona diretta alla Shaki. 3, 2, 1, buona diretta, vai Shaki!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti. Hai fatto una bella diretta, Micio. Bravo come sempre. Iniziamo i saluti, sempre chi ci ascolta dall'esterno, lo devo sempre dire, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net e anche gli amici di TikTok. E un saluto a lui, Axel. No, il nome è birillino senza nome, vabbè, dai, Pie, ciao Pie, Azzurra, Rottweiler, un saluto a Presario, Angelica, DJ Grazia, ciao Bella, Marika, Fenice, Techrove, un saluto a Catwoman, a Claudio, Alice, Felix e Cyberman. Quattro moschettieri, Pirlotto, Melody, Whisky e Samuel. Un saluto a Ciro il Becchino, a Maria, a Frankie e Cora. Poi chi c'è? Jesse, Andrea, Rita, Giovanna Ballo, ciao Gio, la vedo adesso, DJ Bello, Giuseppe CT e lui, Micione. Vi farò compagnia fino alle ore 20, poi arriva chi? Il nostro Nico. E poi c'è la nostra Rita e il nostro DJ Ben.

0: Un grazie a tutti per la buona diretta, sempre un buon ascolto e soprattutto buon divertimento.
1: Alles klar, Herr Kommissar. Ciao!
0: Grazia, subito la tua richiesta, è pronta!

0: tanto questa canzone.
1: Banco della Hall, un tipo lo scocchè di più non si può. A bassa voce si avvicina a me, nella stanza

Salutiamo anche Vio Viorel. Ciao Vio. Prossima è un'altra richiesta, due richieste che durano entrambi 5 minuti.

0: Grazie Franci. È arrivato anche Nico. Ciao Nico.
1: Spazio richiesta.
0: Prossima richiesta di Maria. Dolce è un po' salato.

0: tuo bacio mi è restato.
1: Loro sono Il Volo e Mario Biondi. Crederò per tutta la chat. Like a flame.

Andrea, sei pronto? Uno proprio adatto a te. Beh, sono ancora al volo. Allora, Andrea litiga sempre con le vocali, le consonanti, con gli apostrofi, con H, I, O, E, U o quello che è. E dice sempre Macari. Eccola qua, Macari, per te Andrea.

Lei deve imparare a non disturbare chi è in diretta, ok? Guardi che faccio la seria. Faccio il bravo perché lo spenno e poi lo metto al forno, eh?

tutti accaniti con TikTok. Tra ciò che ti scalderà, arriverà. Tutti TikToker, come si chiamano? TikToker? Quelle

0: passare il mio primo DVD in Messico.
1: Beh, questo brano è un live. Daniel Boaventura e Carlos Rivera. Chissà. Questo brano sono per chi ci ascolta da TikTok, dai, per loro.
0: Messicano Carlos Rivera.
1: Buonasera anche a te, Roberto.

Dai, si continua. Eurythmics, Sweet Dream. Poi volevo fare dei saluti da parte di Seven. Saluti a Pame dall'Argentina, Wendy della Colombia. E basta, che stanno su TikTok da parte di Omar, DJ Seven. E anche da parte nostra, da Shati e Micione e di tutta Radio Sole.

E lei la grande, indimenticabile Ornella Vanoni. Io per lui, io per lei. Io per lei, il titolo è giusto. Vicione la dedica a me. Grazie Mario.

0: incognita ogni sera.
1: È una cover. Così faccio felice in due, no? Un brano della mia Martini e lui Renato Zero. Minuetto.

0: È pronta, Maurizio? Vedi che io lo so dire, eh? Vedrai, vedrai. Adriano Celentano. Prisencoli Nenzinanciuzal. Eccola là.
1: Ehi, dove sei?
0: Per Maurizio.
1: Preghi di tutto.

Allora, dai, ripetiamo sto titolo. Prisen coli nenzina in ciusal. Wow. Ma come sono brava.

0: un bel brano anche per Ciro, ci sta.
1: Sei stanco? Sei stressato? Hai bisogno di un viaggio rilassante? Rivolgiti a Radio Camposanto. La radio fatta apposta per te. La radio fatta apposta per te.
0: La strana famiglia. Per Ciro il becchino.

0: Questo è il mio ultimo brano e lo dedico tutto a voi.
1: Non te posso ascoltare.
0: Patrizio Buonnè, o surdato namurato.
1: Stai lontano da sto cuore, a te
0: lascio qualche minuto in più a Nico.

Fabio si ha rubato la moglie a Ciro. Comunque un grazie a tutti gli amici di TikTok che mi hanno ascoltata. Un grazie a Presario, a Seven, a tutti i nostri birillini blu, ai nostri moderatori, ai nostri DJ, che nonostante il caldo sono qua a farci compagnia. Non te senti in tasti braccia. E un grazie anche al signor Pelato. Faccia, non ti stringi forte in braccio a me. Ma ci danno masti suon. E noi ci sentiamo, penso, venerdì. Sempre se non ci sono inconvenienti domani con qualcuno.

0: grazie, grazie a tutti.
1: O prima amore, e o prima e l'ultima sarai per me.
2: Andiamo.
3: Perché?

Vai Nikon, la console è tutta tua. Buona diretta e, come dico a tutti, è sempre buon divertimento. Ciao!

Splendid Woman, Barbra Streisand. Ok, ok, buonasera, buonasera Radio Sole Luna, Barbra Streisand. Buonasera il popolo della musica. Buonasera a tutti voi. Most Wanted Woman. Ringrazio per il passaggio del console al Mr. Boss Shaki. Barbra Streisand. Grazie Boss. Bellissima diretta, ho ascoltato tutta. Grazie. Nello stesso tempo iniziamo a salutare i titolari di questo bellissimo Radio Sole e Luna, Shaki Micione, le ringraziamo per l'opportunità di essere qua tutti insieme in questa bellissima serata del 22/07/2026. Un minuto fino alle ore 20. Bellissima questa serata, bellissimo questo vibe. Buonasera a tutti voi. Un abbraccio, un saluto in musica lo mandiamo anche alle radio amiche, a tutti quelli che ascoltano da diverse media player, su diverse piattaforme e da diversi paesi del mondo, certamente non solo da Italia. Buonasera a tutti voi. Iniziamo a salutare, dai. Shaki Micione, buonasera. Buonasera Dina, buonasera Franci. Buonasera Elka. Buonasera DJ Giuseppe. DJ Bello, buonasera. Buonasera Giovanna. Buonasera Rita, dopo di me in console arriverà Rita. E chiusura di questa sera, DJ Bello. Buonasera Andrea, buonasera Jesse, buonasera Franchi Elcora, buonasera Maria, buonasera Cyberman. Mamma mia quanti siete. Buonasera Ciro Becchino, buonasera Paola, buonasera Felix. Buonasera Alice, buonasera Claudio, buonasera The Crown, Fenice, buonasera. Buonasera Marica, Vio Viorel, Angelica, buonasera. Janes, buonasera. Pressario, buonasera anche a te. Rottweiler, buonasera. Azura, buonasera. Roberto, buonasera. Axel, buonasera Seven. Buonasera senza nome. Siete tanti. Buonasera Parigi, Sandokan. Barbra Streisand. The most wanted woman. Barbra Streisand. Buonasera Vancouver, Canada, DJ Pogo. I miei colleghi dalla Radio Ideal, buonasera a tutti voi quelli che ascoltate, buonasera Adriana Elena, buonasera a tutti. Sì, tanti saluti. Però dobbiamo salutare, certamente è normale e giusto. È una cosa bella salutare tutti quelli che ascoltano. Va bene, questa serata de mercoledì 22/07 o iniziamo con con Rivers of Babylon. Non mi ricordavo il nome, a parte che non me l'ho scritto da nessuna parte. Lo dedico per Boss Shaki. Oh! Ladies and gentlemen, welcome!

Buonasera Radio Sole Luna, buonasera il popolo della musica. Bellissima questa serata, bellissimo questo vibe. Diciamo che il temporale è andato via. I danni ha fatto. Io penso che sul tutto territorio italiano ha fatto i danni. Purtroppo. È una delle poche cose che noi uomini non possiamo comandare, fermare e gli puoi dire come te pare. Non puoi fare niente. La natura. Yes, of course. Right, Charles. What you say? Lo dedico per il boss Micione. Hit the road, Jack. What you say?

Buonasera Angelo. Buonasera Maria. Buonasera Radio Sole Luna.

0: E invoglio un Nico DJ che sei ben.
1: Mommy Blue.

perché te vas. Oh yeah, Franci, dai, ti trovo qualcosa per te, Franci, dai, dammi 3 minuti.

Ok, ok, buonasera a tutti, buonasera a tutti, Radio Sole Luna, buonasera a tutti quelli che ascoltano dall'esterno. Andiamo avanti, prossimo brano lo dedico per Shaki. No, per Shaki ce l'ha, per Franci. Stavo a leggere Shaki. Ascolta Franci. Made in Romania.

Moniz. Oh, oh. Presario? Sei ungherese, presario? Moglio Lambert? Moglio Choisy?

fare rumore. Prossimo canzone lo dedico per amica mia New Jersey, Olanda, e per Pressario. Ho capito che è un ragazzo ungherese. E per tutti quelli che capiscono, parlano, ascoltano insieme con noi Radio Sole Luna.

Ok, non ho capito tanto questo canzone, non lo capisco. Probabilmente che cercavo un altro. DJ Gypsy Music.

Micione, cosa deve fare adesso? Ho letto là. Stavo a cercare un canzone. Ho visto che non può scaricare Nico. Fa la diretta diversamente. Non ho capito di che si tratta. Certamente io non scarico la musica. Manco non lo so come si scarica la musica. Non c'è nessun canzone scaricato in ultimi 7-8 anni. Sì, sì, me lo può fare, basta che mi manda in... sì, sì, certo che riesco. Mi manda un link dal YouTube o un nome con la canzone che l'interpreta, che quello che canta la canzone con nome del canzone. Certo che lo posso fare. Angelo, amico mio, ci siamo detti sempre che dobbiamo incontrarci quando ci vado a Catania, ma... Ah, il privato con Angelo? Un attimo, Angelo.

Eccoci qua, Angelo, sono in privato tuo, mettimelo lì. Amico mio Angelo, un abbraccio e un saluto in musica. Un paio di anni che diciamo che dobbiamo incontrarci là a Catania quando vado a Floridia, ma grazie Angelo, un vero amico come sono tutti quelli dal Radio Sole Luna.

Ok, prossimo brand che ce l'ho qua preparato in chatina, il mio playlist. Biagio Antonacci, You Aren't Me. Una dedica che viene da parte da amico mio Angelo Baffo, con tantissimo rispetto lo saluto. Grazie a Dina per aiuto.

E questo canzone che l'ho preparato di quello che vi diciamo prima, Biagio Antonacci, You and Me, viene da parte di Angelo Baffo per tutta la radio, per tutto il mondo, per tutti quelli che ascoltano, quasi 200 persone che ascoltano sulla Radio Ideal e tanti altri che ascoltano Radio Sole Luna, diverse media player, piattaforme, eccetera. Buonasera a tutti voi. Biagio Antonacci, You and Me. Tre mesi fa sul YouTube, 200.000 abbonati già. Follower.

Ok, grazie Angelo, bellissima, bellissima scelta. Andiamo avanti. Per mio fratello Sandokan a Parigi, per DJ Pogo. Per tutti quelli che ascoltano Manele. Dai Jesse, a chi deve far morire?

Grazie, grazie Angelo. My spare. Ricordatevi che dopo di me in console DJ Rita con le ore 21 e la chiusura di questa serata DJ Bello. Certamente io sto solo a preparare. Il vero divertimento arriverà dopo di me.

Ok. Ascoltate. Mississippi Blue. Ladies and gentlemen. Sì, vabbè. Oh yeah.

Sly. Cyberman, grazie, buonanotte.

Grazie Rita, preparati Rita. L'ultimo canzone che lo metto in brano e anche il, questo è il canzone del mio finale della diretta. Chi non si ricorda di Abba? I do. Yes, of course. E sono venuto non sono al lavoro, ma sono venuto a fare un po', ce l'avevo da fare un po' di cose. Non c'è, come Shaki lo sa, non preparo mai niente, quello che trovo metto in onda e con, vengo con la speranza che quello che faccio non bene ma abbastanza bene, cerco da fare le cose fatte bene. Ricordatevi che dopo di me arriverà il vero divertimento e la vera musica che vi lo porta da 21 DJ Rita e con le ore 22 DJ Bello. Io sto a preparare, io sto solo a fare riscaldamento. Cioè, ringrazio a questi due bellissimi titolari che ancora mi supportano qua con voi qualche volta, Micione e Shaki, bellissime persone. Le ringrazio per questa opportunità che mi lo dà. E certamente non mi dice che mi paga, ma non mi paga mai, non so perché. Faccio tutto gratis. Sì, ma senza scherzare, facciamo tutto gratis perché facciamo dal cuore. E la musica, secondo me, si ascolta con il cuore. Sulla orecchia solo va dentro e arriverà sul cuore. Ringrazio a tutti voi. Grazie Shaki, grazie Micione, grazie Franci, amica mia Franci, Elka, Bobe, Kesepen, DJ Giuseppe, DJ Bello, Giovanna Ballo, Rita, due minuti, tocca a te, Andrea, Jesse, Points, Maria, Ciro Becchino, Paola, Felix, grazie Alize, grazie Claudio, The Crown, Fenice, Angelica, Landi, grazie Marica, Vio Viorel, Presario, Kesepen, Rottweiler, Patrizia, Azura, grazie Anonymous, grazie Roberto. Fratello Sandu, Maestro Pogo, Vancouver, Canada, Yolanda, New Jersey, Adrian, Michigan, Chicago, Daniel Perz, Australia, i miei amici che sono con i camion sulle strade del autostrade dell'Europa, anche Daniel, lo salutiamo, DJ Dani. A tutti, siete tanti e questa cosa ci contenta a tutti noi, perché la musica vi mette insieme da tutti gli angoli del mondo. Grazie mille a tutti, divertitevi perché in 20 secondi, 30 secondi con voi DJ Rita. Ciao ciao a tutti, fino alla prossima, tante cose belle, ciao ciao.

Buonasera Radio Sole Luna, mi sentite, vero? Allora, grazie a Nico per l'ottimo passaggio della console, bravissimo come sempre, e bravi anche sono stati Micione e Shaki, i nostri titolari. Poi chiuderà la serata di Radio Sole Luna DJ Bello con la sua diretta divertente e simpatica. Grazie Franci, salutiamo tutti quelli allora che siete in chat. Shaki, Micione, Dina, Patrizia, Elka, poi abbiamo Bobe, DJ Giuseppe, DJ Bello, Giovanna, la carissima Giovanna, Nico, bravissimo Nico come sempre, poi Andrea, Franci, Jessy, Maria, poi ancora più giù abbiamo Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio, Tecrov, Fenis, Angelica, Landi, poi abbiamo Malika, Via Viorel, poi Presario, Rottweiler, Azzurra, Anonimo, non lo so quanto anonimo sei, comunque anonimo, Roberto, grazie a tutti per la buona diretta, a voi non mi resta che dire buon ascolto e spero che vi divertiate come io mi divertirò.

Spero che si sente bene. E Franci si associa per Grazia. Ma prego, Grazia.

Lo sapevo che questo era il brano che tu mi avresti richiesto, di' la verità. Lo so, non so perché in questo momento è bassa, io ho alzato al massimo. La mia voce si sente bene? Le lenzuola che volano bianche sulle bancarelle, qui non andiamo di fretta.

Lo so. Purtroppo domani sera lo faccio alle 10, sarà tardi per te, se no te lo ritrovavo e te lo rimettevo di nuovo. La prossima volta.

brano è per Nico, per Shaki e per Micione che hanno fatto diretta prima di me. Ora e per sempre, Raff.

e Giovanna si associa. Ma prego, Nico, spero che ti piaccia. Prego, Shaggy. Tutti si sono associati per voi. Ma grazie, grazie. Vedi, ho fatto anche un doppio nome. Grazie, grazie.

su Radio Sole e Luna siamo siete, perché io lo faccio solo per divertirmi, ma siete tutti DJ bravissimi, ognuno nel proprio genere, non è che dobbiamo essere tutti uguali, quindi bravissimo. Per i birilli blu tornerai a risa. Giusto, Nico? Ognuno.

e Giovanni si associa ai birilli blu. Grazie, vedi c'è la radiolina, forse devi spegnerla e riaccenderla. Fatti spiegare dal nonno. Vero Nico, se metti cuore ti riesce sempre tutto.

Giuseppe, va bene. Ti presto le cipolle, così fai fegato con le cipolle. Ciao Amalia, benvenuta su Radio Sole e Luna.

Micione cucina il pesce, invece Giuseppe farà il fegato alla veneziana. Ecco, bravo.

Giovanna, allora appena vado in Calabria ti mando le cipolle calabresi, quelle di Tropea, che sono buonissime. Così fai il fegato alla veneziana. Poi gli metti un po' di peperoncino e lo mandi a Giuseppe. Grazie Maria, a te buon ascolto.

Tony Renis, quando dico che ti amo. Tu sai, questa era della Prima Guerra Mondiale.

0: che ti amo.
1: Giuseppe, ma io credo benissimo. Lei vive a Roma. Di solito chi vive a Roma sono ottimi cuoche. Cuoche. Mia nonna era romana e cucinava divinamente.

Anche tu, grazie, sei bravissima. Mi sa che fra non molto il nonno dovrà posare il PC perché tu te ne approfitterai e farai tu le sue dirette.

Ma certo, tutti vogliamo bene a Grazia perché è una bella bimba educata e bella sveglia. Per tutti i birilli bianchi, I love you baby, Polanca.

per la mia carissima amica, ma tutte siete mie amiche, ma Shaki è un po' più speciale. Come una Turandot, Irene Fargo, tutta per te, Shaki.

Ma prego, Shaki, e grazie a te, amicione, che ci date la possibilità di passare quest'ora sempre divertendoci. Ben arrivato DJ Bello in console, c'è Rita. Mi raccomando, che poi tu dovrai chiudere la serata.

si associa anche se non è un uomo. Bravissima. Nandi, non ricordo se ti ho salutato. Se non ti ho salutato, ti saluto adesso. Ben arrivata su Radio Sole e Luna.

0: E adesso per tutte le belle donne di Radio Sole e Luna. Gianni Morandi, bella signora. Tutta per voi, bellissime donne e amiche di Radio Sole e Luna.
1: Notte ad ogni ora, poi entra in casa sicura, si siede ai piedi.
0: Sì, grazie, perlita e spagnola.

Sì, Mario, fanno quattro lingue. Signora solitudine, parlami di te. Perché alle elementari è come se fossero una lavagna bianca, più ci metti e più restano le cose.

con il prossimo bagno vi faccio fare brano, vi faccio fare il bagno a mezzanotte. Preparatevi, Giuseppe, mi raccomando.

Scusa Franci, pensavo che eri tu che andavi via. E grazie che si ho capito va via. Ciao, grazie, mi raccomando, domani sera alle 22 metterò due

ballo, fai questo bagno a mezzanotte e fai ballare qualcuna anche. Ok, Shaki.

Renato Zero, spiagge per Giovanna, per Franci e anche per Dina, anche se si è allontanata, ma per voi due, per Franci e Giovanna.

non si ricorda mai quando deve fare diretta, capisce una cosa per un'altra, quindi... Giuseppe, dobbiamo multare, altro che mandarti i soldi.

per Micione e Shaki, per Daras e Elka, poi vediamo, per Rita e Pippo, per vabbè, anche per Giovanni.

per Rosa e Gerardo, per Alizé e Claudio, poi chi c'è ancora? Per Ciro e Paola e per tutte le altre che non ricordo.

Jessie con il bulldozer. Ma grazie Giuseppe, grazie. Grazie Franci.

per tutte le donne che ora sono qui in chat. Vi voglio a tutte molto bene e voglio dedicarvi questo brano anche a quelle che non ci sono, a tutte le donne di Radio Sole Luna.

Ciro, cos'è? Non ti piace? Visto che sono napoletana, te lo almeno una volta i titoli li dico bene. Pigliate nu cafè.

Bravissima Giovanna! E questo è il mio penultimo brano.

E con questo brano io vi saluto, non vi salterò uno per uno. Vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che vi siate divertiti, che la musica vi sia piaciuta. Non vedo di Gibello, spero che ci sia. E appena questo brano finirà, passerò la console a DJ Bello. Buona diretta a DJ Bello. A voi vi auguro una buona continuazione, un buon ascolto. Non andate via perché con le dirette di DJ Bello sono belle, divertenti e simpatiche. Ci divertiremo ancora. Grazie, Sciacchi. Buonanotte Rosa, grazie per essere stata qui con noi. Anonymous, buonanotte. Grazie per essere stato qui con noi. Anche se io so chi sei, altro che Anonymous.

Grazie a te, Giovanna. Spero che ti sei divertita. Io non vedo DJ Bello.

mi fa piacere, Giovanna. Qualcuno svegli di Gebello. Ah, eccolo qui. Allora, grazie a tutti, buona continuazione. A domani sera alle 22 farò una nuova diretta. Gebello, la console è tutta tua.

E buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui di Cebello Bello, sempre su Radio Sole Luna, la prima giove, batte patate i cuori belli, belli, siete pronti per volare? Sempre su Radio Sole Luna, con sto caldo e se stiamo a squaglia tutti quanti, meno male c'è l'aria condizionata, le solite pescato non poco, se no qua stiravo le orecchie. Vai ragazzi belli belli, sempre su Radio Sole Luna, grazie grazie di aver passato la diretta e grazie a tutti i DJ mi hanno preceduto prima di me, grazie grazie grazie a tutti per il buon ascolto, la buona valenza ed una buona diretta sempre su Radio Sole Luna.

Ehi, ma ragazzi belli belli, con Francesca Michelin, tutto per voi, del bello bello e tutto lo staff di Radio Soluna. Grazie, grazie, alla buona diretta. Mi avessi tradito.

0: Eccola qui, un brano musicale per tutto il nostro DJ Micione, da DJ Bella Bella.
1: Se c'è fango in paradiso.
2: Ciao.

0: noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo.
1: Grazie a te, Micione, tutte le belle song che metti anche te.

Grazie, grazie, grazie a Bandiretta e chi è arrivato, sempre su Radio Soluna, buon ascolto e la buona premenza.

Ma ragazzi belli belli coi scorpions e tutto per il brutto ciò bello sempre su Radio Sole Luna.

Eccolo qui, sta arrivando offerta speciale, offerta speciale, pulizia, polizia camini.

0: Beh, ragazzi, non me l'aspettavo questa cosa, cazzo, ma siete matti, siete.
1: Che ragazzi belli,
2: è bellissima questa roba qua. Ma questo è il video di Viva la Vita.
3: No, è questo il video di Viva la Vita.
0: Ah, è questo. Davvero?
3: Sì.

Grazie a tutti, da Gianni Moranti e da Dice Bello Bello e tutto lo staff di Radio Suna, e grazie a tutti anche i DJ che mi hanno vissuto prima di me. Grazie a tutti, da grazie. Grazie a tutto lo staff della Gesù e tutti quanti c'è mi hanno visto per me e tutto lo staff di Radio Gesù. Grazie a tutti, mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento sempre su Radio Gesù, mi raccomando, numerosi, mi raccomando, come sempre, facciamo bei soldini affettuosi e calorosi come sempre di la missione, ma così vogliamo tutto lo staff di Radio Gesù e tutti quanti. Io vi faccio una buona serata, una buona notte, a presto, sempre su Radio Soluna. Un bacio a tutti, dice bello bello, e grazie a tutti, buon ascolto e buona provvidenza, sempre su Radio Soluna, alla prossima!

0: pensi di sapere.
1: Grazie, grazie a tutti, che è piaciuta la diretta. Alla prossima, sempre su Radio Soluna. Ciao ciao a tutti, buonanotte a tutti e presto.

0: purtroppo l'unica.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.
3: Oh, yeah. Piacere, dai. Postare una macchina.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticato. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

fa il cane? Bau bau! E il gatto? Miau! L'asinello? I-o, i-o! La mucca? Muu! La rana? Cra, cra! La pecora? Beh! E il coccodrillo? Il coccodrillo? Boh!

0: per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane?
1: Bau bau!
0: E il gatto?
2: Miau!
0: L'asinello?
3: I-o, i-o!
0: La mucca?
4: Mmm!
0: La rana?
5: Cra, cra!
0: La pecora?
6: Beh!
0: E il coccodrillo?
7: Il coccodrillo?
8: Boh!

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: La Z y la L.